0: yɛ dia ma wo yesu mo gya wro ho anche wo anche wo anche wo anche wo sabia wo biara mo gya nkasa ankoma wo enti ma wo anche wo wo yesu wo
1: tumi a sɛ wo kawa eyi kawa nyina firi so
2: amen
1: na yɛ de wo kra ne nyinaa no yesu